Sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sacate la, sac